0: Sluša Radio Usora, najbolja na svijetu.
1: 98,7 MHz FM stereo.
2: Aj sad razlas. Columbia brings the feedback.
3: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito. Questa sera

Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio.

Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio.

Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio.

Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio.

Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio. Usovski radio.